0: Sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
1: tanto hate, non
0: sei
1: di Puccà. Tanto hate, non sei di Puccà. Sei di Puccà, non sei di Puccà.
0: Io ci sono sempre per te.